disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter

0: mi piacerebbe uscire dal capitalismo, dal patriarcato. E mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare, e che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone
1: con una storia diversa.

Ni wolo langana na, I wolo la sabula fena. Mami ma wolo langana na, I ma wolo sabula fena. Sabuni bone nye ma wolela.